mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap mag MSA mayonnaise. 67